Roro ni rudra inikiriria na ruo ruini toni Esther Muthoni. Tuthinabere kuhoya Jehova atonye itirire. Mishine itu gai atonye itirire. Furorine witu gai atonye itirire. Maudu ni mothe tureka. Tohoya kunye itirirone Jehova.

0: Anche Masante.
1: Gata le kameme kayo kamo inge.
0: Lili ya niwasa kikole ya dadora.